stella, cia cia cia, una bimba, cia cia cia, voi state a cu, cia cia cia, nell'astronave che s'avanza e cerca amore.

0: de che leva la testa, che svuol de si senti vive, che svuol de entra in la festa, che svuol a voi, che svuol,
1: oh, come svuol.

parabatamarin glaue. Paraboni, paraboni, parabatamarin glaue. Paraboni, paraboni, parabatamarin glaue. Ti son chine, chine che son che malatitam. Moline di bidi, di litam. Sì.